sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Vai alla pagina radiocafè.it ed oltre a Radio Cafè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Cafè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

da 5 e 3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Parole ed emozioni con Radio Cafè, l'aroma della buona musica.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare. La prima sarà molto importante ed è un messaggio per tutti i giovani all'ascolto, chi sta per raggiungere i 30 anni, perché sì, a 30 anni si è ancora molto giovani. Cos'è che ci dice la società oggi? A 25-30 anni appunto bisogna avere una casa, un lavoro ben retribuito, una compagna o un compagno, dobbiamo già progettare la nostra famiglia. In realtà non è così, i tempi sono cambiati e questa cosa bisogna farla capire bene un po' a tutti, perché poi va in trip il cervello, no? Colpa anche dei social, dobbiamo dirlo, quindi tra poco parliamo di questo argomento.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: C'è una frase che sta girando tantissimo ultimamente. Mi sento indietro rispetto ai miei amici, ai miei coetanei, alle persone sui social che sembrano avere già tutto, sembrano già avere una vita meravigliosa come quelle che si vedono nei film, quindi soldi, viaggi, successo, equilibrio mentale. Poi però, se si guardano i dati, si scopre una cosa diversa. Da noi, in Italia, guardiamo solo la nostra nazione, meno della metà degli under 40 ha acquistato una casa e moltissime di quelle persone che ci sono riuscite hanno ricevuto un aiuto economico dalla famiglia. Tradotto, quella sensazione di essere l'unico a non avercela fatta è completamente falsa, colpa dei social, perché ci mostrano solo la versione filtrata della vita, no? E la parte bella della vita di tutti, ma nessuno va a postare i debiti, le ansie, le rate, le crisi o i momenti in cui si sente perso. Si vede solo un po' il trailer della vita, ma non la parte centrale. Il problema è che quasi a forza di confrontarci con degli standard irreali iniziamo a pensare di essere sbagliati noi, ma non siamo in ritardo, semplicemente stiamo vivendo in un periodo storico complicatissimo dove costruirsi una stabilità economica è molto più difficile rispetto a qualche generazione fa. In poche parole, è assolutamente normale non avere tutto sistemato a 30 anni.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Ma quante auto ci sono in giro per l'Italia? Ve lo dico già subito, tantissime, anzi siamo uno dei paesi europei con più auto che circolano, ecco perché è più facile, soprattutto nelle grandi città, trovare una pizzeria aperta alle 5 del mattino invece che un parcheggio al centro.

0: café elegante con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Secondo gli ultimi dati Instat, cari amici di The Mag, l'Italia è uno dei paesi europei con il più alto numero di automobili per abitante. Parliamo di oltre 700 auto ogni 1000 persone ed è un dato enorme, superiore a quello di molti altri paesi europei, e il motivo è storico-culturale, anche perché per decenni l'auto in Italia è stata un simbolo, no? Di libertà, di indipendenza, di benessere economico, e la patente era quasi un rito di passaggio all'età adulta. Ancora oggi, soprattutto fuori, no, dalle grandi città, la macchina resta praticamente indispensabile. Il problema però è che il mondo, no, nel frattempo è cambiato, le città sono sempre più congestionate, i costi aumentano, il traffico continua a peggiorare, infatti cresce anche il dibattito su mobilità pubblica, car sharing, trasporto ferroviario. Pensate che in molti paesi europei l'utilizzo dei treni ad alta velocità è molto più diffuso rispetto all'Italia, in proporzione ovviamente agli spostamenti quotidiani, e da noi l'auto sta dominando quasi ovunque, anche per tragitti brevissimi. Il risultato sono strade piene, parcheggi impossibili e qualità dell'aria spesso critica.

se c'è qualcuno che ha prenotato un viaggio in aereo per novembre, sappiate che Ryanair ha deciso di cambiare, e questa cosa conviene saperla prima di arrivare in aeroporto, perché potreste perdere

Se c'è qualcuno all'ascolto che fa parte di quelli che arrivano in aeroporto all'ultimo secondo con il trolley pieno e con una corsa olimpica prima di raggiungere il gate, sappiate che c'è una notizia che potrebbe interessarvi parecchio. Ryanair ha annunciato una modifica importante per il check-in dei passeggeri con bagagli da stiva. Infatti da novembre bisognerà presentarsi almeno 60 minuti prima dalla partenza e non più 40 minuti, ed è una scelta pensata per ridurre i ritardi ma anche le code infinite, soprattutto quei casi disperati di passeggeri lasciati a terra per pochi minuti. Per chi invece viaggia solo con bagaglio a mano e fa tutto online, in realtà cambierà veramente poco. Il messaggio però è chiaro: il modello degli aeroporti sta andando sempre di più verso la digitalizzazione e la velocità.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Radio Caffè.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Stai ascoltando?
12: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
13: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
14: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Non fare niente di stupido.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
17: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.

0: ideale, sempre. Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio
7: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico sostenuto tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia Padova in direzione Milano code sempre per traffico tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est e sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per traffico tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia Padova vi ricordiamo che dalle 20 di oggi alle 6 di domani mattina per lavoro verrà chiuso in uscita lo svincolo di Montebello per chi proviene da Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per questo appuntamento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 9h03.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste si rallenta in direzione Venezia a causa del traffico intenso tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero e code sempre per traffico tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Padova code per traffico tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e si procede lentamente sempre a causa dei notevoli spostamenti sulla tangenziale di Mestre tra Rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano e rallentamenti con code per lo stesso motivo tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, mi fermo qui, a dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h03.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Café.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e sulla 4 Venezia Padova, code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre ritroviamo rallentamenti tra Terraglio e Marghera in direzione Padova e poi code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la 27 e code sempre per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la 27 e Terraglio. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e sulla 4 Venezia Padova. Code per traffico sostenuto tra l'innesto con la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per traffico tra Terraglio e Marghera in direzione Padova e sulla 4 Brescia Padova code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni a causa dei notevoli spostamenti. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di oggi alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi per lavori di svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, sempre per lavori nella stessa fascia oraria verrà chiuso lo svincolo di Miranese in uscita in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno amici, buongiorno, è il 27 maggio, oggi è mercoledì e noi siamo qui per il macchiatone di oggi dalle 11 alle 13 su Radio Caffè. E quando siamo qui noi parliamo di musica, di cose, insomma di voi.
7: Il macchiatone.

Vediamo cosa dice il Corriere della Sera. Meloni sterzata all'Europa. E poi Meloni e industriali asse contro l'Europa. E La Stampa: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. Anche lei, insomma, la Meloni sedesta, dicono, forse aspettava il momento giusto. Meloni, Orsini, scossa l'Unione Europea e crisi, faccia meno e meglio. E Meloni, imprese, scossa, insomma, si parla molto di questa cosa. Poi magari parleremo anche noi di qualcosa con CGA Mestre questa mattina. La Verità scrive: il boomerang del voto islamico. A Venezia il PD ha puntato sui bengalesi, spaventando gli altri elettori. Ma insomma, era talmente facile da capire che l'hanno capita tutti fuorché qualcuno. E comunque è andata come è andata. Avete visto chi ha vinto? Ha vinto Venturini, tra l'altro un ragazzo anche simpatico. Poi è logico che la parte politica noi non la commentiamo, noi parliamo insomma anche di tante altre cose. Più campo largo che campo, più camposanto che campo largo, scrive Il Tempo. Mamma ragazzi, ma che razza di roba. E poi la figuraccia, insomma, Libero parla insomma della figuraccia della sinistra, ma è logico che poi insomma, poi vedremo anche i ballottaggi come finiranno, ma sono solo commenti che facciamo leggendo i giornali. Tra poco.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento. Ogni momento. Ogni momento. È quello buono.
1: Inizia il mandato di Murari, voglio una città che cresce, lo scrive la Gazzetta di Mantova. Poi in Calabria la Gazzetta del Sul, Reggio, il comune si colora di rosa. Insomma, anche in altri comuni ci sono molte donne. In Campania accoltella il figlio di 12 anni, già ricominciamo con queste cose, qua non si parla già più di politica, è incredibile, dalle parti di Napoli si parla di politica un giorno e poi subito grandissimi casini. Nelle Marche i partiti raccolgono i cocci, lo scrive il Corriere Adriatico. Vediamo un pochino anche in Puglia. In Puglia la ferocia dei nuovi clan si proclama boss e viene ucciso. Mamma ragazzi, è tutto così, è un bollettino di guerra. Andiamo in Toscana, che di solito andiamo sempre volentieri in Toscana. In 20.000 rischio frode, Livorno, ladri di dati attaccano il sistema di Casalp. Attenzione, perché se becchi un ransomware poi è un problema. E poi trattative di ballottaggio, lo scrive il Corriere di Arezzo, e tolleranza zero con chi usa lo spray urticante a scuola. Sono molto d'accordo su questa cosa. Andiamo a vederne ancora un altro giornale, magari non so, andiamo i giornali veneti come sempre li vediamo dopo. Vediamo, andiamo in Sardegna c'è un giornale solo, due, Brozzu posti letto esauriti e scelta contraria il bene comune. Sono i due titoli della nuova Sardegna e l'Unione Sarda. A tra poco.

Serenella Salomoni tra poco con noi qui al macchiatone di Radio Caffè. Ce l'abbiamo tutti i giorni e tutti i giorni parliamo di un tema diverso. Poi sapete che il sabato noi abbiamo anche le repliche, quindi se vi perdete qualche puntata potete recuperarla il sabato mattina. Perché parlare della rabbia è importante? Il tema di oggi, sempre per le coppie. Perché parlare in coppia della rabbia è importante? Ce lo faremo spiegare da Serenella tra poco qui su Radio Caffè al macchiatone.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, ancora una volta con noi al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi.
0: Allora, perché parlare della rabbia in coppia è così importante? Perché è così importante?
1: È importante perché noi sappiamo benissimo, se ci pensiamo, per rendere una relazione sana ed equilibrata è importante che i partner riconoscano che la rabbia, per quanto sia spiacevole, sia talvolta inevitabile e anche forse necessaria, perché se no il rapporto diventa squilibrato, poco autentico. Quindi da qui nasce una delle sfide più complesse dell'amore: come imparare a discutere con questa rabbia che senti dentro, ma in maniera costruttiva. Dobbiamo pensare che molto spesso il fatto che succede in una relazione che trasmette solo frustrazione, dolore, è anche quello che viene chiamato disgusto, per cui noi spesso parliamo in termini di disgusto, che di solito lo leghiamo, sai, ai sapori,
0: certo,
1: agli immagini.
0: Certo.
1: Invece qualche volta viene proprio espresso con l'altro, con dei gesti di disprezzo, che magari anche piccoli, come sai, alzare gli occhi al cielo con disprezzo, con sarcasmo, danno fastidio all'altro e non ti permettono di iniziare una buona conversazione, che è quella che ha bisogno di tempo e di spazio e che ha bisogno anche che tu ti metta anche nei panni dell'altro, se vogliamo che la discussione diventi costruttiva.
0: Mi sembra tutto molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: A voi, buona giornata, ciao ciao.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia e code sulla 4 Brescia Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, anche in questo caso per traffico. E proprio sulla 4 Brescia Padova vi ricordiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5:30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre per lavori verrà chiuso lo svincolo verso Venezia Porto Carbonifero Ovest in uscita in direzione Milano sempre per lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

In Veneto il Gazzettino scrive le prime mosse di Venturini, torno in azienda ma non da Paron. Questo credo che sia una battuta di Brugnaro, perché c'è una foto con Venturini e Brugnaro. A Padova un ospedale di Stato, lo scrive Il Mattino. Idroelettrico alt della regione, lo scrive Il Corriere delle Alpi. Piave sicuro, l'asse dei sindaci va su Tribuna di Treviso. Un comitato per i capitali, la nuova di Venezia Mestre. Anche qui hanno già abbandonato la politica, ne hanno parlato talmente tanto che adesso parlano d'altro, quelli della nuova, e fanno bene. E poi Porto, ticket e fondi le priorità. E c'è una foto di Venturini, una foto in consiglio comunale di Venezia, e Brugnaro sotto dice: l'ho scelto io ma sarà libero e autonomo. Questa è la frase che leggiamo oggi su Corriere del Veneto, quindi sapete, abbiamo dato una carrellata, un'occhiata anche ai giornali del Veneto, come facciamo tutti i giorni qui al Macchiatone.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Parleremo di trasporti e trasportatori perché abbiamo qualche rognetta in vista. Ne parleremo con CGA Mestre, sarà con noi come sempre Paolo Zabeo, il grande Paolo Zabeo, sapete che ci dà sempre così un'analisi delle cose che CGA Mestre porta poi a livello nazionale, sapete, fanno delle belle indagini e poi tutti le utilizzano. Noi abbiamo la fortuna di avere puntualmente CGA Mestre una volta alla settimana che ci dice le cose in anticipo. Rimanete con noi tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè. We'll be right back.

0: a Mestre. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, la questione autotrasportatori, caro Gasolio, rimane lì, non dico nel limbo, ma comunque rimane sul tavolo. Adesso come stanno andando le trattative, le cose? Che cosa succederà?
1: Allora, è successo che venerdì scorso, nell'incontro tra il governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, è stato trovato un accordo che in qualche modo ha sospeso il fermo del settore che era previsto per tutta questa settimana. Quindi evidentemente, se non fosse stato trovato questo punto d'incontro, evidentemente in questi giorni avremo gli scaffali dei supermercati vuoti, le consegne bloccate, molto probabilmente le aree di servizio senza carburante. Tutto questo è stato scongiurato, nel senso che il governo ha messo in campo 300 milioni di euro per quanto riguarda il credito d'imposta, consentirà alle aziende dell'autotrasporto di slittare il pagamento dei contributi e delle tasse almeno per un mese, e dopodiché verrà istituito questo tavolo di confronto permanente al Ministero dei Trasporti tra le associazioni di categoria e il Ministero per l'appunto, in modo tale da affrontare punto per punto le tematiche che gravano sul settore. Quindi è stato trovato un accordo, bene, però i problemi rimangono, evidentemente i soldi messi a disposizione sono ancora insufficienti.
0: Certo, come si dice, no, bene ma non benissimo. Quindi continuiamo
1: proprio così.
0: Infatti, così continuiamo a sperare e a vedere se ci sono poi, anche con gli ultimi risvolti politici, le ultime amministrative, se ci sono, insomma, se vengono fuori delle altre cose, e sicuramente qualche soluzione ci sarà. Grazie davvero a Paolo Zabeo di CGA Mestre. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: hai un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Una notizia di economia: continua la crescita inarrestabile del forfettario. Gli utilizzatori del regime sono aumentati del 3,3% nel 2024 rispetto al 2023, annualità che già aveva segnato un importante incremento del 6,5% sul 2022. Se da un lato risulta ormai costante il trend di crescita numerica dei forfettari utilizzato principalmente dai professionisti, dall'altro resta costante e molto bassa la media dei redditi dichiarati dagli stessi, che si attesta poco più a 17.000 euro. Gli utilizzatori, insomma, un forfettario inarrestabile, lo scrive Italia Oggi, mentre Orsini, responsabilità, fiducia, coraggio, Meloni, un miope, stop alla burocrazia, è il titolo che compare in alto sul Sole 24 Ore. Tra poco per i saluti.

E quindi grazie anche per oggi, mercoledì 27 maggio, per essere stati con noi al macchiatone di Radio Caffè. L'appuntamento torna domani mattina alle 11, sempre con tanta bella musica come facciamo noi e qualche informazione ai nostri ospiti puntuali. Che sia per voi, come dico sempre, una bellissima giornata di felicità. Ciao da Barry Mezzo, a domani!

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrari.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si registrano code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia, e sulla 4 Brescia Padova code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, sempre per traffico. Proprio sulla 4 Brescia Padova vi informiamo che dalle 20 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. Venerdì 29 maggio è stato indetto lo sciopero generale nazionale. Da sigle sindacali autonome sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
9: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Caffè. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi partenopei, stanno eseguendo misure cautelari personali disposte dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 indagati ritenuti responsabili di una milionaria frode fiscale, già colpiti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, eseguito alla fine di novembre dello scorso anno. Grazie al coordinamento tra l'Eppo di Venezia e l'ufficio croato, sono stati avviati interventi investigativi paralleli sul territorio nazionale ed estero. Le evidenze raccolte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona hanno permesso di individuare l'esistenza di un contesto criminale con proiezione internazionale, disvelando un'associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per la detergenza. Al fine di rendere ulteriormente difficoltosa la riconducibilità dello schema evasivo, gli indagati hanno altresì posto in essere un costante turnover dei soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno principalmente nullatenenti. Il Veneto deve fare fronte compatto tra istituzioni, forze politiche e sindacali per esigere il ritiro del piano di licenziamenti di Electrolux. Il numero di esuberi, circa 400 per lo stabilimento di Susegana, cui si aggiungerebbero quelli dell'indotto, si tradurrebbe infatti in una dismissione dagli effetti laceranti per il tessuto sociale. La presa di posizione è del capogruppo del Partito Democratico e portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale, Giovanni Manildo. Inizieranno lunedì 15 giugno i lavori di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea Apostolo. Il comune di Portogruaro ha infatti concluso la gara con successivo affidamento degli interventi previsti alla Torre Civica, il cui cantiere verrà gestito dalla Soprintendenza di Venezia. Sono appena stati annunciati i finalisti del premio Italo Calvino, il principale premio italiano per scrittori esordienti inediti. Tra loro anche un autore e un'autrice veneti, Alessandro Metlica con il testo La linea opaca ed Emilia Mazzacurati con il testo Supernova. La cerimonia di premiazione della 39esima edizione si svolgerà a Torino martedì 9 giugno dalle ore 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla 4 Brescia Padova ricordatevi che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. E dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori lo svincolo verso Venezia Porto, Carbonifero Ovest, in uscita in direzione Milano, e dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio verrà chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste si segnalano code per traffico sostenuto tra Latisane e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova ricordatevi che dalle 20 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Montebello in uscita per chi proviene da Milano. E dalle ore 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori lo svincolo verso Venezia-Porto, Carbonifero Ovest in uscita in direzione Milano, e dalle 21 di giovedì 28 maggio alle 5.30 di venerdì 29 maggio verrà chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è quello buono.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h58.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caffè. Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Segnalato un veicolo in panne sulla A28 Portogruaro Conegliano in uscita a Godega. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Inoltre dalle 21 e fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Mirano-Dolo in entrata in entrambe le direzioni, entrate alternative Mira-Auriago oppure Spinea sul passante di Mestre. E ancora, sulla tangenziale, dalle 21 alle 5.30 chiusa l'uscita della Milanese provenendo da Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Castellana. Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Radio Caffè Local News. Local News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Il questore di Padova dispone la chiusura per 60 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di un pubblico esercizio in via Chiesa Nuova. Il locale è risultato abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati e coinvolti nel traffico di stupefacenti. Lo scorso sabato 23 maggio la squadra mobile della questura di Padova ha arrestato per spaccio all'interno del bar un cittadino tunisino pluri pregiudicato per reati inerenti il possesso e lo smercio di sostanze stupefacenti trovato in possesso di cocaina e hashish. Sono le 6:30 di questa mattina quando alla sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso giunge una richiesta di soccorso per un capriolo caduto in acqua in un canale in via Mercatelli Mina a Susegana. Sul

0: recupero del capriolo tutelando la sua salvaguardia. Una volta riportato a riva ed in zona sicura, l'animale è stato controllato e, in accordo con il recupero fauna selvatica, si è deciso per il rilascio in natura. Alle 7:20 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Biban di Carbonera, Treviso, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'autovettura ed una moto. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario incidentale e all'assistenza al personale del 118 presente sul posto con un'ambulanza. Sul posto presente anche la polizia locale per i rilievi del caso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi di nostra competenza. Vi anticipiamo che a partire dalle 20 di oggi fino alle 6 di domattina sulla 4 Brescia-Padova resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Vi informiamo che venerdì 29 maggio è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla

0: sicurezza stradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: day.
1: Il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
9: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentornati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova sono in smaltimento le lunghe code per un incidente ora risolto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Verso Venezia rallentamenti con code per un altro incidente risolto tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra Padova Est e tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Su questo tratto sono presenti cantieri. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre con code tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Prudenza poi per un incidente tra Marconi e raccordo Marco Polo, sempre verso Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: piatti da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Che succede con questo accordo? Siamo da capo a 12, come si dice nel nostro gergo parlato. Siamo di nuovo al punto di partenza, perché da una parte, dall'Iran, si dice è tutto già concordato. Hormuz lo controlleremo noi e l'Oman, entro 60 giorni sarà tutto a posto. Gli americani non toccheranno palla, perché questa è la sostanza, e tutto tornerà come era prima del 28 febbraio. E da parte americana si dice, Trump in testa, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è nulla vero di quello che viene divulgato da Teheran. Questa è guerra dei nervi, l'abbiamo già conosciuta, è sempre meglio dell'altra guerra, quella combattuta con i cacciabombardieri e i droni, però non è certo stabilizzante, mentre tutti i mercati, da ormai 24 ore e passa, festeggiano l'accordo vicino, qui poi l'accordo si allontana sempre. E sorge anche il sospetto che ci sia qualcuno che su questo tira e molla poi ci guadagna, a cominciare magari proprio dall'inquilino della Casa Bianca. Ma qui la questione è troppo seria, e vediamo poi l'effetto collaterale principale, che in assenza di una certezza continua la guerra vera e propria tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, fino a far chiedere da parte dell'esercito israeliano di sgomberare totalmente la città di Tiro, che non è precisamente un sobborgo di una metropoli, è una città essa stessa, una delle più importanti del Libano centro-meridionale. E questo vuol dire soltanto che c'è ancora più guerra aperta e ancora più guerra finale tra l'esercito dello Stato ebraico e i guerrieri di Dio filo-iraniani di Hezbollah. Non è certo il miglior viatico per dire si sta per firmare l'accordo tra USA e Iran.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per il solo traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Padova-Venezia, dove si verificano rallentamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Su questo tratto, lo ricordiamo, sono presenti i cantieri. E sulla tangenziale di Mestre, traffico sostenuto per gli spostamenti della sera, code tra Milanese e

0: Marghera in direzione Milano e tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Cafè Local News. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi partenopei, stanno eseguendo misure cautelari personali disposte dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 8 indagati ritenuti responsabili di una milionaria frode fiscale, già colpiti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, eseguito alla fine di novembre dello scorso anno. Grazie al coordinamento tra l'Eppo di Venezia e l'ufficio croato, sono stati avviati interventi investigativi paralleli sul territorio nazionale ed estero. Le evidenze raccolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona hanno permesso di individuare l'esistenza di un contesto criminale con proiezione internazionale, disvelando un'associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per la detergenza. Al fine di rendere ulteriormente difficoltosa la riconducibilità dello schema evasivo, gli indagati hanno altresì posto in essere un costante turnover dei soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno principalmente nullatenenti. Il Veneto deve fare fronte compatto tra istituzioni, forze politiche e sindacali per esigere il ritiro del piano di licenziamenti di Electrolux. Il numero di esuberi, circa 400 per lo stabilimento di Susegana, cui si aggiungerebbero quelli dell'indotto, si tradurrebbe infatti in una dismissione dagli effetti laceranti per il tessuto sociale. La presa di posizione è del capogruppo del Partito Democratico e portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale, Giovanni Manildo. Inizieranno lunedì 15 giugno i lavori di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea Apostolo. Il comune di Portogruaro ha infatti concluso la gara con successivo affidamento degli interventi previsti alla torre civica, il cui cantiere verrà gestito dalla soprintendenza di Venezia. Sono appena stati annunciati i finalisti del premio Italo Calvino, il principale premio italiano per scrittori esordienti inediti. Tra loro anche un autore e un'autrice veneti, Alessandro Metlica con il testo La linea opaca ed Emilia Mazzacurati con il testo Supernova. La cerimonia di premiazione della 39esima edizione si svolgerà a Torino martedì 9 giugno dalle ore 17. Il questore di Padova dispone la chiusura per 60 giorni per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica di un pubblico esercizio in via Chiesa Nuova. Il locale è risultato abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati e coinvolti nel traffico di stupefacenti. Lo scorso sabato 23 maggio la squadra mobile della questura di Padova ha arrestato per spaccio all'interno del bar un cittadino tunisino pluri pregiudicato per reati inerenti il possesso e lo smercio di sostanze stupefacenti trovato in possesso di cocaina e hashish. Ed è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e bentrovati all'ascolto. Al momento, lungo i principali percorsi di nostra competenza, il traffico risulta regolare. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 20 di questa sera alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello in uscita provenendo da Milano. Venerdì 29 maggio è stato indetto uno sciopero generale nazionale dalle sigle sindacali autonome. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono

0: disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Radio Gaffa.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
5: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota, stronca le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi: potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut. Ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
4: Governo spagnolo nella tempesta. Oggi, mentre il premier Sanchez era a Roma in Vaticano per incontrare il Papa, la Guardia Civile si è presentata nella sede del suo partito, il PSOE, a Madrid, per un nuovo filone di indagini su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari relativi al partito o al governo. Sanchez ha ribadito la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e alle domande dei giornalisti ha risposto che esclude per il momento crisi di governo. Intanto in furia la polemica anche per le nuove indiscrezioni nell'inchiesta che va avanti sul predecessore di Sanchez, Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Colpo di scena nelle indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni di origine ecuadoriana. Gli investigatori si concentrano sulla criminalità giovanile. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Si sviluppano velocemente le indagini a Milano sulla rissa all'interno della stazione ferroviaria Certosa, dove la notte scorsa è stato colpito a morte un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, nato in Italia con i genitori ecuadoriani. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Ed è il padre della vittima, secondo quanto riporta l'ANSA, a confermare l'ipotesi investigativa puntando il dito sull'aggressore. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, a un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, ha detto. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio nella Bergamasca. Tra di loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
4: Il territorio europeo sprofonda nel rosso e la fotografia delle alte

0: Temperature anomale che imperversano nel vecchio continente scattata dai satelliti Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di ESA e Commissione Europea. L'ondata di calore colora di rosso ampie zone in Spagna, Regno Unito, Francia ed Europa orientale. Domani il clou dell'afa fuori stagione anche in Italia. Le città da bollino arancione salgono a 14, oggi erano 12, ma si conteranno anche 4 bollini rossi a Bologna, Firenze e Roma e Torino. Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
1: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano. I primi dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, 0 titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia in Germania le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rosso-blu nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
0: Ed è tutto, buona serata.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati e buona serata. Il traffico risulta scorrevole lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello per lavori in uscita provenendo da Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori sono chiusi lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrata consigliata Mira Oriago e Spinea, e lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Vi informiamo nuovamente che venerdì 29 maggio è indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: resta con noi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati e buona serata. Il traffico risulta scorrevole lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle 6 di domani mattina è chiuso lo svincolo di Montebello per lavori in uscita provenendo da Milano. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre per lavori sono chiusi lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni, con entrata consigliata Mira Oriago e Spinea, e lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso lo svincolo della Castellana. Vi informiamo nuovamente che venerdì 29 maggio è indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.
1: An old man turned 98. You are no ladder.